rossa immersa nell'acqua. Con lo sconosciuto siedo su uno sdraio pieghevole. Immersi nell'acqua torbida, guardiamo l'eclissi di luna. Da una casa sospesa sul promontorio, una signora dei

Sono alcuni oggetti che ricordo essere miei. A quale tempo appartengono? Li vedo tremare sotto il riflesso della luna.